0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Antología del cante gitano de nuestra tierra. Manolo Caracol interpreta La soledad del mellizo con la guitarra de Melchor de Marchena.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: José Lete de Linares por Fandangos, le acompaña Antonio Gómez, Peña Flamenca Fosforito de Málaga, 1991.

0: diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: El nene de Santa Fe canta Las Cantiñas y el Mirabrás con la guitarra de Manolo Carmona.

0: dirci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Salmonete por Soleá, a la guitarra Paco Cepero.